0: Hawa.
1: Shop Dubai. Badum di bai.
0: Baruba wa.
1: A bubble wobble sabble sour rye.
0: Baruba wa.
1: Mozza rotta cotta la cara.

Questo dire mai lo sai ben bene. Favo, favo, favo, vuol sa che ich bin dankbar. Muss los, ich